0: quei pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso.

se tutto va a carte 48, e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per matto, ma io rido di brutto, ho fatto il 68.